0: quindi è caos anche il Kilo Shan. Quindi è caos anche il Kilo Shan Mission Row.
1: Yes, X5050, checking my pass on 130 for 160, heading 280. FedEx 5050.